0: Halo, z drona, no.
1: Kupujemy rosu.
2: Rosittiamo,
3: tante sugar cane.
2: What about you say?
1: Mi costa le mincelle, so.
3: Cioè, questo è un po' di